Scusa, mi stavo cacci fessi, papito, perdone di capa. Scusa, perché con questi capa stavo cacciusi, papacito prezioso. E io che zitto, c'è chi vuoi ieri.